mi locura che eri solo tu. Ami silenzio, ami ingratitudine, ami traizione, ami malumor, che è amor. Ami al tempo che passé buscando te, a las virtudes che sempre enseñé, a los defectos che oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá.